un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13. Adesso sono le 11:05. Abbiamo cominciato con il primo brano, arriva l'estate. Oggi 1 agosto 2026. Insomma, quindi comincia il mese, diciamo, per eccellenza, per andare in ferie, in vacanza, anche luglio comunque. Luglio e agosto sono due mesi, diciamo, dove tutti vanno in ferie, in vacanza, al mare. Quindi buone vacanze, ovviamente, per tutti quelli che magari ci stanno ascoltando dalle località turistiche, quindi al mare, in montagna o in qualsiasi parte del mondo. Infatti, ecco, Radio Rave potete ascoltarla anche se siete in Italia, al mare, o in Spagna, in Grecia, ovunque voi andate in vacanza. Potete sempre ascoltare Piazza Italia su Radio Rave. Basta andare sul sito di Radio Rave oppure anche sul nostro sito di Piazza Italia e potete anche ascoltare il nostro programma attraverso il telefono, il vostro smartphone, scaricando la app di Radio Rave, e potete ascoltare il nostro programma anche sotto l'ombrellone. Bene, allora, oggi il primo sabato di agosto e oggi Piazza Italia speciale estate. Insomma, cominciamo a fare, diciamo, queste trasmissioni speciali. Tutto questo mese, tutti i sabato di agosto, faremo tantissime canzoni, tutte praticamente, dedicate all'estate, alle vacanze, al mare, al sole, alle abbronzature. Insomma, quindi Piazza Italia, speciale estate.

State ascoltando Piazza Italia speciale estate. Io sono Gigi. Bene, adesso sono le 11:23 minuti. Bene, allora stiamo ascoltando tutte canzoni estive dedicate al mare, al sole, alle abbronzature, all'estate, quindi. E adesso voglio fare un passo all'indietro, un salto all'indietro nel passato. Ascoltiamo, andiamo, chiudiamo gli occhi e pensiamo di essere nell'estate del 1992.

0: c'ho voglia di te.
1: State ascoltando Piazza Italia speciale estate. Io sono Gigi, sono le 11:31 e Piazza Italia, vi ricordo, ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13. Oggi tantissime, tutte canzoni dedicate all'estate, quindi al mare, al sole, alle vacanze, alle abbronzature, eccetera eccetera. Ecco, adesso visto che appunto siamo in estate, oggi è il 1° agosto 2026 d'estate, insomma, si vanno ai festival, ai concerti, ai spettacoli all'aperto. Ecco, adesso ve ne voglio consigliare uno molto bello, un musical, e cioè il Thuner Seespiele, che quest'anno con il musical Grease dall'8 di luglio fino al 22 di agosto, ecco, presentano per la prima volta in Svizzera uno dei musical di maggiore successo di tutti i tempi in versione all'aperto proprio, quindi sul lago di Thun. Rock and roll, ribellione e romanticismo in una location veramente unica, bellissima, con uno sfondo naturale offerto appunto dalle montagne svizzere e dal lago di Thun, appunto, con canzoni leggendarie in lingua proprio originale in inglese, come per esempio Summer Nights, Hopelessly Devoted to You, oppure anche You Are the One That I Want. Ecco, quindi Grease offre un tripudio di nostalgia, umorismo e gioia di vivere, un mix frizzante di atmosfera anni 50, ballo, ritmo e sogni adolescenziali, un musical che entusiasma intere generazioni e fa tremare le tribune. E quindi vi ricordo appunto il musical Grease al Thuner Seespiele dall'8 di luglio fino al 22 di agosto.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

State ascoltando Piazza Italia, speciale estate. Ecco, allora, come vi dicevo anche prima, d'estate, insomma, ci sono concerti, spettacoli, festival all'aperto, ovviamente. Ecco, un festival che vi voglio segnalare, che sarà proprio a fine agosto, verso la fine di questo mese, è il Seaside Festival a Spiez. Ecco, due giornate, la prima è venerdì 28 di agosto, in questa giornata ci sono tantissimi artisti, tra cui Tom Odell, Alvaro Soler, poi Max Herre, Carousel e tanti altri. Poi il giorno dopo, sabato 29 di agosto, ci saranno i Roxette, Anastasia, Gotthard, Nena e tanti altri. Quindi due giornate, il 28 e il 29 di agosto, con tanti artisti, al Seaside Festival di Spiez.

State ascoltando Piazza Italia speciale estate. Allora sono le 12:18, oggi è il primo di agosto 2026. Allora adesso vi voglio ricordare altri eventi, spettacoli, concerti che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Adesso a parte insomma i festival che vi ho già detto prima, adesso andiamo più avanti anche nei prossimi mesi. Per esempio Biagio Izzo torna, il comico attore napoletano Biagio Izzo torna a Zurigo in Svizzera appunto il 10 di ottobre al teatro Spiergarten appunto di a Zurigo per Biagio Izzo. Poi dopo abbiamo anche il tour mondiale di Laura Pausini, Io canto. Laura sarà a Zurigo, Hallenstadion, il 15 di ottobre e poi il 1 di novembre sarà l'Arena di Ginevra. I due concerti Laura Pausini, poi abbiamo anche Nino D'Angelo il 17 di ottobre a Losanna e il 18 di ottobre invece al Congress House di Zurigo per questi due concerti di Nino D'Angelo. Ecco, più tardi vi dico altri eventi, concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Adesso andiamo avanti con la musica, con Piazza Italia speciale estate.

State ascoltando Piazza Italia speciale estate, 1° agosto, io sono Gigi e adesso prima di ascoltare altre canzoni che parlano dell'estate, del mare, delle vacanze, vi dico ancora alcuni concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Partirei da Pupo 50, Tour 2026, lui è già stato qui in Svizzera quest'anno a marzo e anche a maggio, ma ritorna a dicembre, il 10 di dicembre sarà a Zurigo al Volkshaus, una nuova data per Pupo. Poi dopo abbiamo anche Veronica Fusaro che sarà a Zurigo il 15 di dicembre, e poi a Berna al Birubali anche il giorno dopo, il 16 di dicembre, qui proprio a Berna al Birubali per Veronica Fusaro. Poi adesso c'ho dei spettacoli, concerti, eventi che ci saranno l'anno prossimo, nel 2027. Allora Enrico Brignano torna in Svizzera col suo nuovo spettacolo Bello di Mamma, e con l'attore comico romano farà due spettacoli a gennaio, l'8 di gennaio 2027 sarà qui a Berna al Kursaal, mentre poi il 9 di gennaio 2027 al Theater Elf a Zurigo. E questi sono i due spettacoli di Enrico Brignano. E poi dopo abbiamo anche un altro comico attore, questa volta napoletano, Alessandro Siani, Viva Voce, questo è il titolo del suo nuovo spettacolo. Ecco, Alessandro Siani sarà a Zurigo, al Volkshaus, il 7 di febbraio 2027, ovviamente, alle ore 20. Poi dopo abbiamo Eros Ramazzotti, tour mondiale, e il 20 di aprile sarà a Zurigo, Hallenstadion, e poi dopo farà un altro concerto a maggio, il 18 di maggio invece sarà a Losanna, Eros Ramazzotti, una storia importante, tour mondiale. E poi ancora l'ultimo, Il Volo, anche loro tornano in Svizzera, Il Volo saranno dunque a Zurigo, Hallenstadion, il 24 di ottobre 2027. Ecco, con questo io ho terminato anche gli eventi, spettacoli dell'anno prossimo. Sono adesso le 12:30, ancora mezz'oretta in mia compagnia, io sono Gigi e andiamo avanti con la musica, con Piazza Italia speciale estate.

E avete ascoltato Piazza Italia speciale estate. Sì, ormai siamo alla fine, sono ormai le 12:53, quasi 54, insomma, manca pochissimo, ancora il tempo dei saluti e ancora l'ultima canzone. Quindi io vi do l'appuntamento per sabato prossimo, sempre Piazza Italia. Ogni sabato su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Ecco, 2 ore in mia compagnia con tanta musica e appunto durante questi prossimi appuntamenti, durante il mese di agosto, appunto farò appunto sempre queste puntate speciali, ecco, Piazza Italia speciali estate, quindi come oggi tantissime, tutte canzoni dedicate all'estate, al mare, alle vacanze. Quindi ci risentiamo sabato prossimo con Piazza Italia speciale estate 2026. Allora vi auguro anche un buon weekend, buon 1° agosto, oggi è la festa nazionale svizzera, 1° di agosto, quindi buona giornata, buon sabato, e l'appuntamento è per sabato prossimo. Ciao a tutti da Gigi, un bacione, un abbraccio a tutti, a sabato, ciao ciao!